Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Min